0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.
1: Your

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Tensione a Torino nel corteo per il primo maggio. Un gruppo di autonomi si è staccato e ha tentato di forzare il cordone della polizia. Lanciati oggetti e utilizzate bombolette spray contro gli agenti che hanno risposto con una carica e l'impiego di un idrante per contenere i manifestanti. Giorgia Meloni per il primo maggio ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizza Hut. La premier ha pranzato con i ragazzi del progetto definendoli i lavoratori più straordinari, sottolineando il valore dell'iniziativa come esempio concreto di inclusione e occupazione. Duro attacco del segretario generale della CGIL Landini dal palco del primo maggio a Marghera. Il governo ha detto non affronta i nodi strutturali del paese come i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. La cronaca ai domiciliari a Roma, i Tambondi, 21enne fermato per aver sparato il 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione, la decisione da parte del GIP al termine della udienza di convalida. Cambiamo argomento, gli attivisti della Global Shomut Flotilla, intercettati in acque internazionali da forze israeliane, hanno denunciato di aver subito abusi a bordo di una nave militare, tra questi cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. Chiudiamo con il tennis. Sinner in finale al Master 1000 di Madrid dopo la vittoria in 2-7 sul francese Phil. Per l'Alto Tesino in finale il vincente della sfida tra il tedesco Zverev e il belga Blok, che si gioca in serata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: Your love.
0: Amore al 101%. R101. Your love.
1: L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: Your Love.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
0: Your Love.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

Piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101
2: Your love,
1: amore al 101%.

0: 101 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101 Your Love.

0: 101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: RTL 101. RTL 101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. Your love, l'amore al 101%.